0: so it's you.
1: Sì, sono proprio io in persona, sono Gianni.
0: Do you want something to drink, Gianni?
1: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.